0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

RVA, Radio Voce Amica.

RVA, Radio Voce Amica.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Devo dire... No, niente.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Forse nelle mani del gigante.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana. Donald Trump e i giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo Ius Soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
4: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
3: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
4: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. In manette 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli inviti, a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
3: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
3: Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia dell'escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Continua l'ondata di caldo che sta interessando tutta la regione. A Reggio Calabria è stato diramato il bollino arancione per il rischio legato alle alte temperature, mentre le condizioni più critiche si registrano sulla fascia ionica tra le province di Catanzaro e Crotone e nell'area di Castrovillari, nel capoluogo dello stretto. La temperatura ha raggiunto i 30 gradi, ma l'elevata umidità ha fatto aumentare sensibilmente quella percepita. A pesare è stata soprattutto la notte tropicale, con valori costanti intorno ai 27 gradi. caldi. Al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano non si registrano casi di colpi di calore, ma continuano gli accessi di anziani fragili e pazienti oncologici che hanno subito scompensi legati alle alte temperature. Novità ai vertici dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria: il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato la nomina della magistrata Maria Grazia Arena come nuova vice sindaca della città. Arena, già presidente del Tribunale di Reggio Calabria, diventa la prima donna della storia del comune a ricoprire questo incarico. Il sindaco l'ha definita una figura di grande esperienza istituzionale, apprezzata per il rigore, le capacità organizzative e l'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata. La Calabria è anche la prima regione italiana ad accogliere il servizio Uber X. Il debutto è avvenuto a Scilla, nell'Arregino, con il nuovo sistema di mobilità che consente di prenotare un'auto direttamente tramite applicazione. Il servizio sarà progressivamente esteso anche a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e all'aeroporto di Lamezia Terme. Il presidente della regione Roberto Chiuto ha sottolineato che l'iniziativa non comporta costi per le casse pubbliche e che rappresenta un passo verso la liberalizzazione del mercato del trasporto a domanda. Del tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana a Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
3: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
2: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni. Per questo periodo gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
3: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. In manette 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli investigatori, a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
2: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: Chiudiamo con lo sport: il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
2: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia delle escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457, un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del Naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino, Piero Giordanino

Aspettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz. Nel 1804 la scrittrice George Sand. Nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

stretto la mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: dormire.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Centinaia di persone con le candele accese hanno sfilato ieri lungo le strade di Casalotti a Roma in ricordo di Kamal, Hosne Yahan e della figlia di 8 anni, Arowa. Nonostante i temporali, l'emergenza caldo continua a preoccupare. Nelle ultime ore nuovi nubi fragi da nord a sud. Dall'estero nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. All'alba di ieri nelle province di Napoli avvenivano gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Centinaia di persone con le candele accese hanno sfilato ieri lungo le strade di Casalotto a Roma in ricordo di Kamal, Hosne Yahan e della figlia di 8 anni a Rowa. Il quartiere romano nella zona di Casal Selce ha ricordato così le vittime della strage avvenuta nella serata del 26 giugno, quando un'intera famiglia è stata uccisa probabilmente a colpi di mannaia. Unico superstite l'altro figlio, un ragazzo di 18 anni in testa al corteo, il parroco della chiesa di Santa Rita e l'imam Sami Salem. Veniamo adesso all'emergenza caldo che, nonostante i temporali, continua a preoccupare il servizio della redazione.
2: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli Stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Tanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
1: Dicevamo del maltempo, nelle ultime ore nuovi temporali di calore da nord a sud del servizio.
3: Violento nubifragio colpito Pavullo sull'Appennino modenese, provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
1: Dall'estero, nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. L'ordine, firmato da Trump, prevedeva invece di negarla ai figli di persone presenti illegalmente o temporaneamente negli Stati Uniti. I giudici hanno invece dato ragione all'amministrazione Trump sul fronte dello sport, mantenendo il divieto per gli atleti transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Dopo l'appello del Papa ai lefebvriani ad evitare lo scisma ordinando nuovi cardinali, il superiore generale Don Davide Pagliarini ha replicato con una lettera in cui ringrazia il pontefice per la premura, senza però accogliere né rifiutare in modo esplicito l'appello a fermarsi. Pagliarini ricorda che la fraternità fu già dichiarata scismatica nel 1988 per ragioni in circostanze del tutto analoghe a quelle odierne. Il superiore generale dice anche di aver desiderato a lungo un incontro con il Papa, occasione che purtroppo non si è ancora presentata. All'alba di ieri, nelle province di Napoli ed Avellino, gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato di Nanitardo contro Silfrido Ranucci, 4 in totale le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri, 3 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. A Cicciano è stato arrestato Antonio Passariello. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella, nella Bassa Erpinia. A Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Ellis con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-7, 3-6. Bene invece Lorenzo Sonego, che si impone sull'argentino Echeverri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria sofferta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprende oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Abbiamo terminato, dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Che ti voglio, ve la ricordate la canzoncina, no? Veramente un grande pezzo che rientra sempre un po' nel nostro, no? Nel nostro ricordo della vita. Buongiorno ad Alessandro Pizzotti, 1 luglio 2026, siete collegati con la radio, quella che ci piace fare in diretta. Grazie davvero per aver selezionato ancora una volta la vostra emittente del cuore insieme al vostro Fizz in the Morning, il nostro mattino con il Wake Up with a Smile, cioè ci svegliamo davvero con la voglia di fare, con l'energia, con il sorriso. Questo è il nostro motto, questo è il nostro slogan, insomma, da sempre il Fizz in the Morning è qui a lavorare per voi, per il nostro pubblico, per i nostri amici, e siete davvero sempre di più. Grazie, abbiamo costruito un popolo meraviglioso in questi anni e speriamo davvero di averlo sempre con noi. 10 mesi di radio, siamo partiti da ottobre 2025, finiremo alla fine di questo luglio 2006 per poi ripartire proprio da ottobre 2026 con la nuova stagione. Anche lì tante cose da raccontarvi. Vi assicuro che cerchiamo sempre di trovare cose nuove da fare, perché c'è tanto, tanto da dire al nostro pubblico e cerchiamo sempre di portarvi notizie verificate da fonti verificate. Questo per noi è fondamentale, è il nostro scopo di vita, come si dice. E allora, tra poco andremo a fare lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, proprio per raccontarvi un po' la storia della nostra Italia, del nostro territorio tutto. Avremo poi Paola Dall'Oglio, collegata da Torino invece, che ci racconterà la notizia da scoprire oggi, notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo e che sono davvero sempre molto interessanti e sul pezzo, Paola, con tutti i trend del momento. Poi avremo la nostra redazione, come sapete, ma c'è anche la possibilità di dialogare con noi con la linea WhatsApp della nostra radio. State qui sulla nostra emittente perché parte ora il ritmo del Fizz in the Morning.

0: Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. In Venezuela inizia a diminuire l'intensità delle scosse di assestamento seguite al devastante sisma della scorsa settimana. Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta Europa in questo momento il pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore, lo afferma in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. E poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata dalla redazione. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. La notizia anticipata sui social da chi l'ha visto viene confermata da fonti che seguono la vicenda, che si fa notare attualmente in evoluzione. Sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che il presidente Donald Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. In Venezuela adesso, dove inizia a diminuire l'intensità delle scosse di assestamento seguite al devastante sisma della scorsa settimana, il servizio.
3: Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
0: Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta Europa in questo momento i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore, lo afferma in una nota il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione e annunciando la convocazione il prossimo 6 luglio dei responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura del capoluogo pugliese ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi alla base motivi passionali. Signorile è stato raggiunto da diversi proiettili mentre in sella alla sua bici stava percorrendo via De Marini nel quartiere Carbonara di Bari. Lo sport e il basket: LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni, a dicembre ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent, pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici, la principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori: la MotoGP Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monster Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza e dopo aver vinto diverse gare nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue e precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento, con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria e alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili, con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali, ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana. Al contrario, si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo, e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali, con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
5: Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno, luglio, col bene che ti voglio. Ermanno, buongiorno.
2: Grazie Alessandro, anch'io ti voglio bene. Col bene che ti voglio, diceva, vedrai non finirà, ta ta ta ta, diceva la canzone. Quindi auguriamoci un buon inizio di luglio insieme ai nostri ascoltatori, e tanto anche per dire che oggi, primo luglio, si ricorda Santa Esther, che è un personaggio della Bibbia ebraica che la celebra nella festa del Purim dell'Antico Testamento cristiano, raccontato nel libro che porta il suo nome. Secondo questa fonte la fanciulla ebrea si chiamava Adassa, Adasa, che vuol dire mirto, e ricevette il nome Esther quando entrò nell'harem del re. L'eroina giudaica di belle forme, di aspetto avvenente, alla morte dei genitori fu adottata dal cugino Mardocheo. Esistono poi due versioni del racconto di Esther, una custodita in ebraico dai Masoreti e un'altra in greco contenuta nella Septuaginta. Pur raccontando la stessa storia, differiscono per nomi, date e luoghi, quindi andate pure a sgoogolare che troverete un sacco di cose su Santa Esther. E poi oggi, accade oggi, cosa accade oggi? Per esempio nel 1890 Canada e Bermuda vengono collegate da un cavo telegrafico, e nel 1931 l'inaugurazione ufficiale della stazione centrale di Milano. Nel 1991 viene disciolto ufficialmente il patto di Varsavia. 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. E poi oggi giornata internazionale della frutta, perché è importante poi mangiare naturale. Il primo giorno di luglio è l'occasione per celebrare questa giornata, un'idea che arriva dalla Germania, una dieta ricca di frutta e verdura è fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo, ed è curioso che arrivi proprio dalla Germania, dove insomma mangiano un pochino più, in maniera più tosta rispetto a noi mediterranei. Spesso tuttavia non è sempre facile convincere, appunto, soprattutto i più piccoli a mantenere una dieta ricca di questi alimenti. Ne so qualcosa io con mia figlia. Un incoraggiamento può arrivare nel trasformare il mangiare la frutta in una festa, e l'idea è nata da un gruppo di studenti di Berlino, appunto in Germania, ed è divenuta oggi appunto la giornata internazionale della frutta. Proverbio e aforisma del giorno: luglio è da sempre considerato, appunto, ricordiamolo, il mese di massima fioritura e di abbondante raccolta dei frutti della terra. Per questo motivo i romani lo consacrarono a Giove, padre di tutti gli dei. E quindi il proverbio di oggi è: quando luglio è molto caldo, bevi molto e tienti saldo. Bene, noi faremo questo, bere molta acqua ovviamente, neanche a dirlo. E poi dicevamo dell'aforisma, George Bernard Shaw, che è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista, critico musicale irlandese, diceva: nessun uomo impegnato a fare una cosa molto difficile e a farla molto bene perde mai il rispetto di se stesso. Anche questa è una grandissima verità. Caro Alessandro, buona giornata, buon inizio di luglio, buon inizio di tutto, e un caro saluto ai nostri ascoltatori. Volendoci si può sentire domattina. Ciao.
1: Assolutamente sì, grazie Ermanno, e a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz in the Morning.

0: Allora, siamo arrivati ancora una volta all'interno del Fizz in the Morning a parlare insieme alla nostra Paola Dall'Oglio. E chissà che cosa oggi ci racconterà. Paola, buongiorno.
1: Mi trovo nel covo sempre. Così.
0: Così.
1: Oggi è la giornata della decision fatigue.
0: Ecco, che la gente dirà, ma che cos'è questa?
1: Una cosa che in realtà la viviamo tutti, cioè viene definita così, sempre termine anglosassone, non inventano in continuazione, fatica decisionale che c'è sempre stata, la fatica di decidere, ma in questo caso gli psicologi la tirano in ballo, soprattutto perché siamo talmente iperstimolati da qualsiasi cosa, nella scelta di qualsiasi cosa, che spesso c'è un po' il rischio di arrivare a fine della giornata devastati, anche se non si è fatto nulla, da questa iperstimolazione su qualsiasi argomento, e che ti porta anche a dover scegliere sempre tra un'infinità di opzioni. Cosa mi metto? Rispondo adesso, rispondo dopo, ma prima faccio quello, apro quel sito, guardo questo e quello, cambio serie, continuo con la stessa serie televisiva, inizio un'altra, mangio sano, cosa cucino stasera, vado su internet, apro 50 ricette, quale scelgo? Cioè, sta diventando questa iperstimolazione crea comunque una grande fatica psicologica, è comunque un dispendio energetico. Adesso ci sono addirittura dei movimenti al di là dei detox dai device eccetera eccetera, si vestono, stanno tornando le uniformi personali a livello di lucca per combattere questa continua presentazioni di varietà infinite di outfit che popola sul web. Quindi la gente dice: io mi vesto tutti i giorni alla stessa maniera e chiudo la faccenda.
0: Esatto, vabbè, insomma, che
1: e addirittura pare che fino le app di dating incominciano a risemplificarsi, perché perché anche lì c'era un eccesso di match, un eccesso di proposte, addirittura le app di dating, quindi e in questo senso il lusso cambia forma, nel senso che a questo punto il lusso negli alberghi, negli ristoranti eccetera, sembra ritornare a less is more, cioè il menù con pochissima scelta, le proposte negli alberghi ridotte, magari c'è la spa, due tipi di massaggi, non 50, quindi tutto verso il silenzio, la lentezza, pochi input, cioè il lusso sta diventando: dammi meno input possibile così che la mia mente stia a riposo, fondamentalmente.
0: Secondo me è una grande idea quella, soprattutto quello quando ci sono quattro primi, quattro secondi, e quello devo scegliere, insomma, mi sembra una bella idea.
1: E poi si
0: lavora meglio, perché anche chi lo fa questa cosa sa che quelle quattro cose le deve fare bene, secondo me.
1: Ma come, tu hai presente quando dici cucino qualcosa la sera, ti apri il sito, ti compaiono otto siti di quella stessa ricetta,
0: esatto,
1: che li apri tu, cioè è veramente un incubo ormai.
0: La nostra cuoca, anche Paola Dall'Oglio, abbiamo scoperto che apre il sito e fa così da mangiare. Brava Paoletta, abbiamo scoperto cose di te, ringraziamo, voglio dire, la nostra Paola, che ci porta sempre delle chicche interessanti per farci ragionare la mattina presto. E quindi al prossimo mercoledì, buona giornata.
1: Ciao Ale.

0: senza doverlo dimostrare a te.
1: Fizz in the morning, wake up.
2: Fizz in the morning.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Buongiorno, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, state seguendo il Fizz in the Morning. Avete presente lo stereotipo dei ventenni di oggi? Quelli che vivono solo praticamente di digitale, filtri Instagram e musica su Spotify? Beh, cancellate tutto perché sta succedendo l'esatto contrario. Prendete Giulia, 24 anni, grafica a Milano. Giulia ha smesso di andare a cena fuori. Ha tagliato sui vestiti dei grandi brand e ha rinunciato ai weekend fuori porta. Perché? Per comprarsi un poster di Lucio Battisti, stampato su carta pregiata, un giradischi e un puzzle d'artista che raffigura la sua Napoli. È il cosiddetto Gen Z Paradox, fotografato da un report di PwC. Nel 2025 i giovani hanno tagliato le spese del 13%, ma non hanno smesso di comprare. Hanno solo deciso di farlo con il cuore. Rinuncio alla pizza del sabato sera, ma mi porto a casa un oggetto che racconta chi sono. Ma quali sono i 5 must have che stanno invadendo le case dei nostri ragazzi? Segnateveli perché alcuni li avevamo dati già per spacciati. Il vinile. Tornano i mercatini e il suono imperfetto, la copertina, insomma, non è solo musica, è un quadro da esporre nei nostri salotti. I poster d'autore, come quelli di Ciao Discoteca Italiana, frasi di Battisti o della Bertè che diventano icone di stile sui muri. La fotografia analogica, sì, sono tornati i rullini. La grana della pellicola batte i filtri dello smartphone 10:0 perché è vera, lenta e irripetibile. I puzzle d'artista, non più un passatempo per i pomeriggi di pioggia dei nonni, ma vere opere di illustratori emergenti che, una volta finite, si incorniciano con un vero orgoglio. La ceramica artigianale, tazze e vasi fatte a mano, unici e rigorosamente imperfetti. Insomma, in un mondo dove veramente tutto è virtuale, i ventenni sentono il bisogno di toccare con mano la propria identità. Quindi meno quantità, molto più anima. Bravi!

Chiudiamo lo spazio del Fizzone Morning di oggi. Grazie ovviamente per averci seguito. Siete stati tantissimi. Continuate a richiedere le vostre canzoni preferite. Ci saranno gli altri nostri colleghi ovviamente a soddisfare le vostre esigenze musicali. Domani torneremo con Ermanno Accardi e la nostra visita, il nostro viaggio per l'Italia con Lorenzo Zucchi. È stato un piacere servirvi anche oggi. Una buona giornata.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa, dove sarà amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. Presiede la Santa Messa il Vicario Generale della Diocesi di San Marco Argentano Scalea, Monsignore Don Salvatore Vergara.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Vogliamo accogliere Don Salvatore, nostro vicario generale della nostra diocesi che è in San Marco Argentano Scalea. Lo ringraziamo intanto per la sua presenza in mezzo a noi e per il suo servizio instancabile insieme al nostro amato vescovo che svolge nella nostra chiesa diocesana. Don Salvatore, questa celebrazione come consuetudine è dedicata ogni anno a chi vive nella propria vita un tempo di sofferenza. Infatti dopo l'omelia amministreremo il sacramento dell'unzione. Allora ecco, viviamo questo tempo anche nella festa, anche insieme a questi nostri fratelli e sorelle, perché con l'intercessione di Maria possiamo essere tutti rassicurati nella fede, incoraggiata a camminare e a volgere il nostro sguardo a colei che ci porta a Gesù. Grazie per la tua presenza.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica, in onore della Beata Vergine Maria, salute degli infermi, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

0: confesso a Dio Onnipotente Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore Dio degli eserciti sarà con voi. Come voi dite, odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenne e non gradisco le vostre riunioni sacre, anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorre il diritto e la giustizia come un terreno torrente perenne. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te Israele, io sono il Dio, te Israele, io sono il Dio, il tuo Dio, a chi cammina per la

si muove nella campagna. Se avessi fame, non te lo direi, mio è il mondo e quanto contiene, mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri, e a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza. Perché vai ripetendo i miei decreti, hai sempre la bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle, a chi cammina.

per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepolcri gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci. Egli disse loro: andate. Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.

Grazie a Don Mario per le sue parole di saluto di benvenuto. Sono particolarmente lieto di essere qui con voi in questo itinerario ormai giunto alla fine di preparazione della vostra festa in onore della Beata Vergine Maria. Ed è particolarmente significativo come oggi, questa mattina, noi guardiamo a Maria come colei che dà una parola di speranza, di conforto, di aiuto a coloro che soffrono. Abbiamo già detto nella orazione che ha introdotto la liturgia della parola, il dolore, i guai del corpo e dello spirito. C'è questa duplice accezione della sofferenza nello spirito e nel corpo. Per cui

tema, l'appellativo che noi diciamo nelle litanie alla Madonna, Salus Infirmorum, può riferirsi non soltanto alla salute fisica, ma alla salvezza. Salus in latino non vuol dire solo salute, vuol dire salvezza. E implorare da Maria la salvezza di coloro che soffrono significa percepire prima di tutto il bene a cui tendiamo. Io sono convinto che guardare al Signore Gesù per intercessione di Maria, perché protegga la nostra vita, ci porti a definire qual è il bene più grande, qual è il bene maggiore, perché possiamo guardare, lo abbiamo detto sempre nella stessa orazione, ai beni del cielo, a quei beni che danno la felicità eterna, anche se, lo sappiamo bene, la salute è un bene prezioso, al punto tale che proferiamo quella terribile bestemmia, terribile, prima o poi dovrò scrivere un libro io sulle bestemmie vere, che secondo me vale tra 500 e 600 Madonne. La prima cosa è la salute. Quando c'è la salute, c'è tutto. Ecco, dire una frase del genere equivale a bestemmiare la Madonna per 500-600 volte, perché in pratica stiamo dicendo che ciò che dà una risposta alla nostra esistenza è la salute. Ricordatevi sempre che il male non è il contrario del bene. Il male è la privazione del bene. È un bene che manca, non è il contrario, non esiste il male. Dice, Don Salvatore, che state dicendo? Non esiste il male, non esiste. Esiste solo il bene. E anche quando diciamo sto male, vuol dire che abbiamo smesso di stare bene, o mi sbaglio? Se uno ha una sofferenza nella sua vita, è perché non percepisce più l'idea del benessere, dello stare bene. Ma lo stare bene come religione lo professa la religione più famosa che c'è nel mondo e di cui nessuno parla mai. Si chiama New Age, scritto Nev Age. Sapete cosa proclama questa religione? Il benessere, lo stare bene. Mentre noi cristiani continuiamo a dire che Gesù Cristo non è venuto a togliere il dolore, la sofferenza, è venuto a dare un senso alla sofferenza. Lo sapete com'è che ci ha salvati Gesù? Soffrendo e morendo sulla croce. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Così ha detto Gesù. Ricordate domenica scorsa? Chi vuol venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E nel Vangelo di Marco c'è scritto ogni giorno la propria croce, ogni giorno. E allora percepire Gesù come colui che dà senso al dolore significa invocare da Maria non tanto la risoluzione dei problemi, ma la forza, il significato profondo della fede che si sforza di dare significato a quel dolore, imparare ad offrirlo, a donarlo al Signore in sconto dei peccati nostri e di quelli di tutto il mondo. Tanti santi hanno consacrato il loro dolore per la salvezza dell'umanità. Ecco, la salvezza
salus. E questo ci fa comprendere come Maria sia colei che ai piedi della croce probabilmente questo l'ha capito. La Madonna addolorata, come la veneriamo noi, ha capito che la sofferenza di Cristo era uno strumento di salvezza. Il dolore che Gesù ha sofferto sulla croce, la passione che ha sofferto per i nostri peccati, ha portato alla salvezza. È sbagliata la traduzione, lo diciamo in tutte le messe, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Il verbo greco non significa togliere, significa, letteralmente significa sollevare un peso. Però capite bene che se si parla di Gesù, il peso da sollevare è per caricarselo. Quasi che noi diciamo a Gesù che tu sei l'agnello di Dio che ha preso su di sé, si è caricato di tutti i peccati del mondo. E non è sbagliato pensare che quell'agnello si è caricato della sofferenza di tutto il mondo. E questo è un approccio di fede. Ed è questo il significato profondo del titolo che noi diamo alla mamma di Gesù. Perché sotto la croce lei questo lo ha fatto proprio. Vi ricordate il vecchio Simeone quando portarono Gesù nel Tempio? Egli è qui per la rovina e la salvezza di molti in Israele, crinale di divisione, segno di contraddizione, e anche a te una spada trapasserà l'anima. Quella sofferenza della Madonna sotto la croce di Gesù è esattamente il prezzo pagato da Gesù per la nostra salvezza. Allora dietro ogni dolore fisico, spirituale, dobbiamo riconoscere sempre un messaggio di Dio. Quasi che noi gli diciamo: che mi vuoi dire con questo dolore? Perché anche se abbiamo un mal di testa, la prima cosa: Gesù Cristo mio, fammo passare. La religione ci ha insegnato questo. La fede non ci dice questo, la fede ci dice qual è il senso del soffrire nella vita e che cosa può dare significato alla mia sofferenza. Ecco, tutto questo mettiamolo sull'altare del Signore e tutto questo facciamolo diventare oggetto della nostra fede. Capacità di guardare al dolore di tutto il mondo, non solo il nostro o delle persone che ci sono care, al dolore di tutto il mondo, perché la Vergine Santa ci soccorra e, se avete capito quello che voglio dire, ci dia la forza, l'energia che spesso non abbiamo per affrontare le disavventure, il dolore, la sofferenza, la malattia. E perché ci dia anche quella aspettativa dei beni eterni del cielo, quei beni che il Signore Gesù ci ha procurato con la sua morte e la sua risurrezione, e che, se noi ci crediamo, saranno una felicità eterna. Non ci sarà il dolore più nel regno di Dio, e tutto quello che noi vivremo sarà solo l'amore di Dio. Questo noi desideriamo, questo noi vogliamo, questo noi, per questo noi preghiamo la Vergine Santa, perché ci soccorra e ci dia pace, serenità e tranquillità. Così sia.

0: Fratelli, rivolgiamo al Signore la preghiera della fede per questi nostri fratelli e diciamo insieme: ascolta, o Signore, la nostra preghiera.
1: Perché il Signore venga a visitare questi infermi e a confortarli con la sua unzione, preghiamo.
0: Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.
1: Perché nella sua potenza li liberi da ogni male, preghiamo.
0: Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.
1: Perché nella sua bontà rechi sollievo alla sofferenza di tutti gli infermi, preghiamo.
0: Ascolta, o Signore, la nostra preghiera.
1: Perché assista quanti si dedicano alle cure e al servizio degli infermi, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché nella sua misericordia liberi questi infermi da ogni peccato, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché questi infermi, mediante la sacra unzione, con l'imposizione delle mani, ottengano la vita e la salvezza, preghiamo.
0: Ascolta.

0: Benedetto sei tu, o Dio Padre onnipotente, che per noi e per la nostra salvezza hai mandato nel mondo il tuo Figlio.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Benedetto sei tu, o Dio Figlio unigenito, che ti sei fatto uomo per guarire le nostre infermità.
1: Gloria a te, Signore.
0: Benedetto sei tu, o Dio Spirito Santo Paraclito, che con la tua forza inesauribile sostieni la nostra debolezza.
1: Gloria a te, Signore.
0: Signore, i nostri fratelli che ricevono nella fede l'unzione di questo santo olio vi trovino sollievo nei loro dolori e conforto nelle loro sofferenze. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Adesso rimangano in piedi solo coloro che dovranno ricevere la sacra unzione.

Guarda con bontà, Signore, questi nostri fratelli che hanno ricevuto con fede la santa unzione, sostegno della debolezza nella loro età. Confortali nel corpo e nell'anima con la pienezza del tuo Santo Spirito, perché siano sempre saldi nella fede, sereni nella speranza e lieti di dare a tutti testimonianza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore ha la lode per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nel ricordo di Maria Vergine Madre, e in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi. In questa memoria della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano a lei, offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità al Cristo, che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Beniamino, Giuseppina e Filomena, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Marco Evangelista, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti hanno graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme.

0: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

0: preghiamo. O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio, che abbiamo ricevuto con gioia nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Adesso Don Salvatore farà la benedizione ai taralli e ai dolci che sono stati preparati e offerti per questa occasione, e che ringrazio coloro che li hanno preparati.
0: Sii benedetto Dio, nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi biscotti che ti presentiamo nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria, e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

0: confessione ringraziamo ancora di cuore Non Salvatore per quello che è, prima di tutto, un grande uomo e un grande sacerdote che ha avuto un grande spessore anche nella mia vita, e quindi è bello questo, poter condividere sempre nella fede e nel ministero ciò che il Signore ci pone ogni giorno. A ricordo di questa celebrazione, caro Don Salvatore, vogliamo farti dono di una targhetta. Ave Santa Maria, fonte di pietà, dal tuo grembo purissimo sgorga la ricchezza di tutte le grazie. Cristo, vero Dio e vero uomo, le comunità parrocchiali di Santa Maria del Piano, celebrando solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, celeste patrona di Verbicaro, sentitamente saluta e ringrazia Monsignor Salvatore Vergara, vicario generale della diocesi, per la sua presenza in mezzo a noi, quale vero dono del Signore per l'umanità. Verbicaro, 1 luglio 2026.
1: Grazie. Facciamo ora la benedizione solenne ricordando il sacramento dell'unzione dei malati. Sapete che non si chiama più estrema unzione, si chiama unzione degli infermi, proprio a voler dire che c'è la presenza dello Spirito di Dio nella sofferenza umana, perché porti sollievo e conforto. Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre vi conceda la sua benedizione. Cristo Figlio di Dio, per intercessione della Vergine Maria, vi doni la salute del corpo e dell'anima. Lo Spirito Santo vi guidi oggi e sempre con la sua luce. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa dove è stato amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. Ha presieduto la Santa Messa il Vicario Generale della Diocesi di San Marco Argentano Scalea, Monsignore Don Salvatore Vergara.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. Legge elettorale, è partita la controffensiva dell'opposizione. Nel paese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento Europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extra europei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo

0: grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
1: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo alle 18, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 22, Belgio, Senegal, alle 2 di notte di scena, Stati Uniti, Bosnia, Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: RVA, Radio Voce Amica. La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme. Voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo. E voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: non sono state scritte o dette, quante altre invece ci sembrano perfette. Con le parole ti avevo promesso che sarei tornato, ti prego non chiedermi nulla adesso di dove sono stato.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

voci nel mare di nessuno, dove è sempre bello immaginare il mondo, e pensiamo che se mai si alzasse il vento, a salvarci correrebbe sempre qualcuno. Incontriamoci là dove nasce quel vento, e riempiamolo di dalle e di un suo canto, a chi arriverà soffiando il suo respiro, capirà.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge temporali. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema, che ha bocciato la sua legge anti-ius soli, svolta nell'indagine sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove tre minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. E a Napoli è stato arrestato il responsabile della sparatoria a Montesanto, in manette finito anche l'uomo immortalato in alcuni video con un Kalashnikov tra la folla. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema, che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
2: Il nuovo stop della Corte Suprema americana a Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
1: Volta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove tre minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo, 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa. Si chiama Giuseppe Triuolo e colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli armato di Kalashnikov. Emanuele Iaccarino, tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa a colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone. La terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna. Si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario. Nei confronti dei bianconeri la sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni, in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione, ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo

0: datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Continua l'ondata di caldo che sta interessando tutta la regione. A Reggio Calabria è stato diramato il bollino arancione per il rischio legato alle alte temperature, mentre le condizioni più critiche si registrano sulla fascia ionica tra le province di Catanzaro e Crotone e nell'area di Castrovillari, nel capoluogo dello stretto. La temperatura ha raggiunto i 30 gradi, ma l'elevata umidità ha fatto aumentare sensibilmente quella percepita. A pesare è stata soprattutto la notte tropicale, con valori costanti intorno ai 27 gradi. Al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano non si registrano casi di colpi di calore, ma continuano gli accessi di anziani fragili e pazienti oncologici che hanno subito scompensi legati alle alte temperature. Novità ai vertici dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria: il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato la nomina della magistrata Maria Grazia Arena come nuova vice sindaca della città. Arena, già presidente del tribunale di Reggio Calabria, diventa la prima donna della storia del comune a ricoprire questo incarico. Il sindaco l'ha definita una figura di grande esperienza istituzionale, apprezzata per il rigore, le capacità organizzative e l'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata. La Calabria è anche la prima regione italiana ad accogliere il servizio UberX. Il debutto è avvenuto a Scilla, nell'Arregino, con il nuovo sistema di mobilità che consente di prenotare un'auto direttamente tramite applicazione. Il servizio sarà progressivamente esteso anche a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e all'aeroporto di Lamezia Terme. Il presidente della regione Roberto Occhiuto ha sottolineato che l'iniziativa non comporta costi per le casse pubbliche e che rappresenta un passo verso la liberalizzazione del mercato del trasporto a domanda. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo. We'll be right back.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

nani. La notte che è nel porto di Malmo stridevano forte i gabbiani. La notte che mio padre ammazzava il maiale ed eravamo in tanti, che per la prima volta nella mia vita vidi

ragazzi mi sembrarono giganti sollevati dal suolo nel fondo della piazza. E come per incanto sparirono le case, sparì tutta la gente. E fu come se al mondo, a parte io e loro,

anni preparavano il palco la sera per la festa di San Giovanni e mi prese dal cuore di quando ero ragazzo la stessa emozione, come quando ricordi le parole che hai perso.

scatoloni pieni degli amori a prima vista. Io ho voluto strappare

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024. Per questo periodo dell'anno lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici e il servizio marino di Copernicus. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Vedrà anche Costa, svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
2: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei comuni fronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con casta stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su 6 Sass. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così,

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La Francia vince e convince, altri verdetti ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide. Intanto l'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi. Il tennis a Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. E poi la MotoGP, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
2: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
1: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo: alle 18 Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, e alle 22 Belgio, Senegal. Alle 2 di notte di scena Stati Uniti, Bosnia, Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Il tennis a Wimbledon ieri, giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Elis con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-7, 3-6. Bene invece Lorenzo Sonego, che si impone sull'argentino e Ceveri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria soffetta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida, questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. In campo donne, ritorno agrodolce sull'erba di Wimbledon per la 44enne Serena Williams nel suo primo match in singolare dopo 28 anni dal suo esordio. La campionessa statunitense lotta e tiene testa, strappando al tie-break un lottatissimo secondo set e mostrando di poter ancora dire la sua a questi livelli alla classe 2006 australiana Maya Joint, ma alla distanza è costretta a cedere la più giovane avversaria, la ventenne, che nel parziale decisivo prende il largo dopo aver rimontato un break di svantaggio con la tennista di Compton che sbaglia una comoda palla per il 3-1, mostra carattere e vince col punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent, pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori, la MotoGP. Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monster Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza e dopo aver vinto diverse gare. Nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

testa quando parli con me. E nonostante tutto mi dice no, quando ti guardo le risposte ce l'ho.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica.
1: Grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: non è mai per sempre, ma facciamo che stavolta tu mi reggi il gioco e non diciamo ancora basta.
1: Non diciamo ancora basta.
0: Non diciamo ancora basta.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge temporali. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema e ha bocciato la sua legge anti-ius soli, svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. E poi lo sport tra poco.

0: questo passo. Ok, rimanda.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema, che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
3: Il nuovo stop della Corte Suprema americana Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
2: Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Sagan. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: nostre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo

0: pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Chiami soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

2, 100. 1, 2, 3. 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate,

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Incendio in un palazzo ad Anversa, almeno 5 morti. Donald Trump avrebbe incassato oltre $1 miliardi grazie alle criptovalute. Alfredo Cospito resta al 41 bis, proseguono le indagini sul caso Bastoni. Oltre 100 segnalazioni per il presunto autore della strage di Roma. Addio a Victor Willis dei Village People, chiusura con Jannik Sinner che vola al terzo turno di Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkerover. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
5: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardi nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
5: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. L'incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
3: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato, il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
5: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Goo West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
3: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno al mondo, supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

Sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa di chiusura del novenario in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Stefano Rega, Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano Scalea.
1: E ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, docile allo Spirito Santo, che portaste a Elisabetta il Salvatore e lume nel tuo servizio, vieni anche da noi, bussa alla porta del nostro cuore, perché vogliamo riceverti con gioia ed affetto. Donaci Gesù tuo Figlio, per incontrarlo, conoscerlo e maggiormente amarlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, dichiarata beata da Elisabetta perché avevi creduto alla parola dell'angelo Gabriele, aiutaci ad accogliere nella fede la parola di Dio, meditarla nella preghiera, attuarla nella vita. Insegnaci a scoprire la volontà divina negli avvenimenti della vita e a dire sempre di sì al Signore con prontezza e generosità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, che all'udire le parole ispirate di Elisabetta elevaste il cantico di lode al Signore, insegnaci a ringraziare e benedire il tuo e il nostro Dio, dinanzi alla sofferenza e all'angoscia del mondo, fa che sentiamo la gioia di essere veri cristiani, capaci di annunziare ai fratelli che Dio è nostro Padre, rifugio degli umili, protettore degli oppressi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, noi tuoi figli ti riconosciamo e ti accogliamo come nostra madre regina, ti prendiamo con noi nella nostra casa, così come fece sul Calvario il discepolo che Gesù amava. Ricorriamo a te come modello di fede, carità e sicura speranza. A te offriamo le nostre persone, i nostri cari, i successi e le sconfitte della vita. Resta con noi, prega con noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Insieme, o grande Regina Immacolata Maria, esaudisci i tuoi figli che ti invocano e ti salutano. Madre dolcissima delle Grazie, tu che desti alla terra l'autore stesso della grazia, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e dai nostri sguardi lo presenti in forma di vago e leggiadro bambino, ascolta i nostri gemiti, presenta le nostre suppliche a quel trono presso cui tu siedi irradiata dagli splendori dell'Onnipotente. Qual grazia mai ti negherà il Figlio tuo, Maria? Stendi dunque pietosa il tuo manto sui figli della colpa e non rimuovere da noi lo sguardo materno se ci vedi stretti dalle catene del peccato. Maggiori cure, più affettuose tenerezze richiedono i figli più deboli ed infelici. Nessun popolo della terra è rimasto deluso ricorrendo al tuo amore e saremo noi solamente i miseri che non dovremmo sperimentare le dolcezze del tuo cuore tenerissimo. Ah, non sia mai, o madre bella, non sia mai. Ricorda che noi spesso ti invochiamo con la Chiesa, consolatrice degli afflitti. Consola dunque ancor noi e fa che, mercé le tue grazie, ci liberiamo dal peccato per piacere al Figlio tuo, Gesù. Grazie noi ti chiediamo, grazie per noi e per i nostri figli, grazie per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, grazie per le anime più abbandonate del Purgatorio, grazie per i nostri congiunti lontani, grazie per i peccatori ostinati. Trionfi, o Maria, il tuo nome sulla terra, affinché dolcemente guidati da esso ci sia dato fra i cantici eterni salutarti, Regina trionfatrice, dopo averti sperimentata quaggiù, avvocata pietosa, vera madre di grazia e di misericordia. Amen. Madonna delle Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
1: Eccellenza, ancora una volta benvenuto nella nostra comunità parrocchiale di Verbicaro. Con la sua presenza questa sera entriamo nel cuore della solennità della Beata Vergine Maria delle Grazie, nostra patrona. Alla Madonna vogliamo affidare il suo ministero pastorale nella nostra amata diocesi, il suo servizio, ma anche la gioia di poter condividere con lei la sollecitudine che lei stesso infonde nei nostri cuori, nel cuore dei presbiteri. Allora la sua presenza questa sera ancora una volta vuole spronarci a condividere quella stessa fede che nel battesimo abbiamo ricevuto, e attraverso la sua bocca possiamo ancora sperimentare come il Signore continua a donare alla sua Chiesa la gioia di sentirci tutti accompagnati e amati dall'unico pastore. La Madonna delle Grazie, che anche nella sua comunità di provenienza si festeggia, possa condurci tutti a Gesù. La grazia più bella è quella di sperimentare che abbiamo questa mamma, abbiamo Gesù che ci accompagna. Allora facciamo sì che tutti quanti nella comunità riusciamo a sperimentare la dolcezza e la gioia di essere tutti in cammino. Grazie, Eccellenza.
0: Grazie. Ecco, grazie al carissimo Don Mario. Con lui saluto tutti voi, questa bella comunità, con il sindaco, le autorità che sono qui, civili e militari. Ecco, siamo alla vigilia della festa che sentiamo così nostra, Maria come nostra patrona, come nostra madre, come colleghi ci dona la grazia che è Gesù, quel bambino che porta tra le braccia, ecco, e che ci consegna come colui che ci salva, colui che ci redime, colui che ci dà appunto il senso e il valore della nostra vita. Disponiamoci così alla celebrazione, ringraziando il Signore per tutti i suoi doni, ma chiedendo anche perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro di Ester. In quei giorni Ester parlò di nuovo alla presenza del re Assuero. Gli si gettò ai piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli affetti della malvagità di Aman, la Gagita, e l'attuazione dei piani che aveva preparato contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester. Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa gli par giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare i documenti scritti, macchinazione di Aman, figlio di Ammedata, la Gagita, in cui si ordina di far perire i giudei che sono in tutte le province del re, perché come potrei io resistere al vedere la sventura che colpirebbe il mio popolo? Come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe?» Allora il re Assuero disse alla regina Estere e a Mardocheo, il giudeo: «Ecco, ho dato a Estere la casa di Aman, e questa è stata

0: stata impiccata al palo perché aveva voluto stendere la mano sui giudei. Scrivere dunque come si parrà meglio nel nome del re e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re è sigillato con l'anello reale e irrevocabile. Per i giudei era sfondata la luce, ci fu letizia, esultanza, onore. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, vi era per i giudei gioia e esultanza, banchetti e feste. Molta appartenente ai popoli del paese si fecero giudei. Parola di Dio.
1: Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
2: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesse in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio.

te felice, o Santa Vergine Maria, Madre di grazia e Regina di misericordia, da te è sorto il Cristo, nostro Mediatore e Salvatore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.

0: In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiata l'acqua, diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
1: Amen.

Ecco, condivido con gioia questa sera con voi questa festa della Madonna delle Grazie, che domani, 2 luglio, trova poi il suo compimento. Condivido con gioia questa festa anche, come ricordava Don Mario all'inizio, per i legami che ho con questa festa. Ecco, lui ricordava come anch'io sono nato, cresciuto in una parrocchia dedicata alla Madonna delle Grazie. E quindi ricordo come sotto lo sguardo, ecco, della Madonna delle Grazie ho vissuto tutto il mio cammino, il battesimo, la comunione, la cresima e anche gli inizi del cammino vocazionale. E quindi sentiamo, ecco, tutti insieme questo legame verso la Madre di Dio invocata con un titolo così particolare, così speciale. Ecco, noi attribuiamo a Maria, alla Vergine Maria, tanti titoli, ecco, la invochiamo in tanti modi. Ecco, certamente questo, Madre Mediatrice di Grazia, è uno dei titoli più importanti, più belli, più significativi. Direi un titolo che troviamo proprio nella Scrittura, nella Bibbia. Ecco, l'angelo Gabriele, quando va da Maria per portare questo annuncio che Dio aveva scelto lei, ecco, perché fosse la madre di Gesù, l'angelo la definisce proprio piena di grazia. Ecco, e noi ogni volta che recitiamo l'Ave Maria ricordiamo questa espressione dell'angelo Gabriele, anche noi la invochiamo: Ave Maria piena di grazia, questa grazia che è Gesù, che è Dio. Ecco, Maria è piena di Dio, piena di grazia, è madre di questa grazia, madre di Gesù, e questa grazia non la tiene solo per sé, ma la dona, perciò è mediatrice, questa grazia la media, la dona a tutti noi, a iniziare, come leggiamo nella Scrittura, dall'incontro con Elisabetta. Ecco, Maria va da Elisabetta, la quale attende nel suo grembo Giovanni il Battista, e da quell'incontro, ecco, Elisabetta sente questo sussulto di gioia, proprio perché Maria portava in sé questa grazia, cioè il Signore, una grazia che già donava, già condivideva con tutti. Ecco, noi la invochiamo allora con questo titolo, ecco, certi non solo che Maria è madre di Dio, ma certi che Maria questa grazia ce la dona, cioè il Signore ce lo dona. E infatti attraverso il suo grembo, attraverso il suo sì, il suo eccomi, ecco, la grazia, cioè Dio, il Signore, viene a noi. Ecco, per cui riconosciamo in Maria, ecco, tutta questa bellezza, tutta questa grandezza. Ecco, ciò che rende Maria grande, beata, come tutte le generazioni, ecco, cantano, è proprio questa sua disponibilità ad accogliere la grazia e a donarla a tutti noi. Ecco, e noi siamo qui in festa, gioiosi in questi giorni, ecco, certi che appunto questa grazia Maria ce la dona, non solo le grazie di cui abbiamo bisogno, ma la grazia che è quella più importante, cioè la presenza del Signore, la presenza di Gesù, che salva, che redime, ecco, che ci appunto libera dal male, che ci libera da ogni pericolo. E noi, ecco, siamo in festa proprio per questo. Questa festa che anche questa sera certamente si arricchisce anche di tradizioni, di segni che sono belli, che sono significativi, ecco, e che trovano proprio nella fede, nella grazia di Dio, il loro significato, il loro valore. Ecco, mi piace pensare a tutte queste fiaccole che tra poco insieme, ecco, vedremo, tutta questa luce, ecco, che viene emanata per dire appunto come noi vogliamo essere luce, vogliamo essere figli della luce, vogliamo noi illuminare, vogliamo riscaldare, vogliamo, ecco, anche bruciare, eliminare tutto ciò che è male, tutto ciò che è negativo.
Ecco, il fuoco, la fiamma serve a questo, per illuminare e quindi nella verità, per riscaldare i cuori che sono freddi, distaccati, per renderli più teneri, più misericordiosi, e la fiamma serve anche per bruciare e che possa appunto eliminare tutto ciò che è negativo, allontanare il male dalle nostre case, dalle nostre famiglie, ecco, e dare tanta prosperità, dare tanta grazia appunto per la nostra vita. Maria, nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, è colei che provvede, è colei che sa accorgersi di cosa c'è bisogno, prima ancora magari che noi glielo chiediamo. E abbiamo ascoltato in questo brano del Vangelo che conosciamo molto bene, le nozze di Cana. Viene a mancare il vino, elemento importante per la festa, e Maria si accorge di questa mancanza, si rende conto di ciò che potrebbe avvenire, ecco, creare disagio per questi sposi, e lei provvede. Ecco, lei in modo molto discreto, molto silenzioso, guarda, osserva, come del resto fa ogni mamma, ogni genitore, che riesce a vedere magari più lontano degli altri, riesce a vedere magari quello che gli altri non vedono. Ecco, chi è attento, chi è sensibile, chi si preoccupa come una mamma, ecco, sa prevenire, sa vedere prima degli altri, sa accorgersi di cosa c'è bisogno. E Maria, ecco, che è la nostra madre, sa che magari nella nostra vita manca qualcosa, manca la gioia, manca quello di cui abbiamo bisogno, e come a Cana certamente provvede. Ecco, sollecita il suo figlio, si rende mediatrice presso il suo figlio e invita il figlio Gesù a compiere questo miracolo, che è il primo dei miracoli che Gesù compie, così come ci racconta l'evangelista Giovanni, appunto dando la possibilità a questi sposi di non essere privi della gioia, della festa di cui c'è bisogno. Ecco, e noi siamo certi, e per questo siamo qui, per questo festeggiamo, per questo invochiamo Maria, siamo certi che lei sa provvedere, sa guardare, sa osservare quello di cui c'è bisogno, e certamente, ecco, non ci farà mancare la gioia, non ci farà mancare tutto ciò che è necessario per la nostra vita. L'importante, ecco, dice Maria, è che noi facciamo quello che ci dice di fare Gesù. Ecco, è l'importante che noi ascoltiamo, obbediamo alla parola del Signore, la parola che ogni giorno ascoltiamo nella Scrittura, la parola del Vangelo che conosciamo bene, che è una parola di amore, di perdono, di carità. Ecco, se noi ascoltiamo questa parola e la mettiamo in pratica, ecco, certamente non verrà a mancare la gioia, la pace nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Gioia, pace, che questa sera vogliamo invocare, ecco, per tutta questa nostra comunità di Verbicaro, che riconosce appunto in Maria la sua celeste patrona.

0: Ci mettiamo in piedi, professiamo la nostra fede, dicendo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
1: Per la Chiesa in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
1: Per i discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrena secondo la sapienza che proviene dall'alto. Preghiamo.
0: Dio dell'amore e della pace, ascolta.
1: Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto.
2: In un mondo di giorni di podio sono Ringo Starr.
1: E madre, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce. Preghiamo. Per noi qui convocati, per intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza, nel tempo libero. Preghiamo.
2: Dio dell'amore e della pace, ascolta.
0: Ecco, aggiungiamo a queste anche le nostre intenzioni. Ecco, pensiamo agli ammalati, agli anziani, alle persone sole. Preghiamo per i nostri giovani, i nostri ragazzi, per le nostre famiglie. Affidiamo a Maria anche la preghiera per la pace in un mondo così pieno di guerre. Preghiamo per tutti coloro che soffrono, anche per il terremoto che c'è stato in questi giorni in Venezuela,

per le tante tragedie che si vivono nel mondo. Ecco, vogliamo portare nel cuore anche tutte queste fatiche, tutti questi dolori, affidarli a Maria, come anche la preghiera per le vocazioni, ecco, alla vita sacerdotale, religiosa e consacrata. Dio della salvezza, che in Maria ha esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo Spirito la nuova civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa sempre offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra umile offerta, nel glorioso ricordo della Vergine Madre, e con la forza operante del tuo Spirito, trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo, perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana riconciliazione sia per tutti noi fonte perenne di ogni grazia e benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Vero Dio e vero uomo, Egli è l'unico mediatore tra te e gli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia, e il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca, madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Antonio, Carmelo e Maria Grazia, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Marco Evangelista, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, sono figli, ci vai, grazie. Maledizione.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi, per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Prima della benedizione solenne, ancora grazie a Sua Eccellenza per il dono della sua presenza e della sua parola. Alcuni avvisi. Intanto, subito dopo la messa, con Sua Eccellenza ci sposteremo a Piazza San Pietro per andare a fare visita ai zignaioli e così benedire anche prima di accendere il fuoco. Intanto sul piazzale i collaboratori preparino l'agape da poter consumare quando arriviamo con il vescovo, quindi che nessuno si muova.
2: Aspettateci, diciamo.
1: Al termine di questo momento agapico scenderemo in processione con la Madonna e vivremo poi la tradizionale suggestione anche di questa fiaccolata dei zigni. Ricordo gli orari per domani delle celebrazioni: solennità della Beata Vergine Maria delle Grazie, le messe saranno in Chiesa Madre alle 9, alle 11 e poi domani sera alle ore 18 e al termine la processione. Accogliamo adesso la benedizione.
0: Il Signore sia con voi.
3: Chinate il capo per la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine e redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Madonna delle Grazie, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Prendiamo grazie.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa di chiusura del novenario in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Stefano Rega, vescovo della diocesi di San Marco Argentano Scalea.

0: Sono le 20 e 6 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Radio Voce Amica.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

casa. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria, questi principali titoli: Regione nella morsa del caldo, a Reggio allerta arancione, Mare Grazia Arena, la nuova vice sindaca di Reggio Calabria, UberX debutto in Calabria, prima regione italiana ad attivare il servizio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Continua l'ondata di caldo che sta interessando tutta la regione. A Reggio Calabria è stato diramato il bollino arancione per il rischio legato alle alte temperature, mentre le condizioni più critiche si registrano sulla fascia ionica tra le province di Catanzaro e Crotone e nell'area di Castrovillari, nel capoluogo dello stretto. La temperatura ha raggiunto i 30 gradi, ma l'elevata umidità ha fatto aumentare sensibilmente quella percepita. A pesare è stata soprattutto la notte tropicale, con valori costanti intorno ai 27 gradi. Al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano non si registrano casi di colpi di calore, ma continuano gli accessi di anziani fragili e pazienti oncologici che hanno subito scompensi legati alle alte temperature. Novità ai vertici dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria: il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato la nomina della magistrata Maria Grazia Arena come nuova vice sindaca della città. Arena, già presidente del tribunale di Reggio Calabria, diventa la prima donna della storia del comune a ricoprire questo incarico. Il sindaco l'ha definita una figura di grande esperienza istituzionale, apprezzata per il rigore, le capacità organizzative e l'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata. La Calabria è anche la prima regione italiana ad accogliere il servizio Uber X. Il debutto è avvenuto a Scilla, nell'Arregino, con il nuovo sistema di mobilità che consente di prenotare un'auto direttamente tramite applicazione. Il servizio sarà progressivamente esteso anche a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e all'aeroporto di Lamezia Terme. Il presidente della regione Roberto Chiuto ha sottolineato che l'iniziativa non comporta costi per le casse pubbliche e che rappresenta un passo verso la liberalizzazione del mercato del trasporto a domanda. Del tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
5: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

crying out for you. I can't take my mind, my mind.

0: Sempre in compagnia.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Genere ragazzi, genere!

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia la numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia, parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: RVA, Radio Voce Amica.
2: Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti legati da una visione artistica molto simile viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Sta in testa tutto il dì.
4: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: Pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli,
1: la numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi. Tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.

0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: musicar restos, compare.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Notte al mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, Ida Vega così, sembra che il paradiso